oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.

qui verran l'ufficiale del registro, il parente, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.

di troncar la confiere col diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste?